0: tuo cenno, signor.
1: Sì, in questa notte.
2: Quanto adorne Ginevra, ti adorna di sue vesti. Cerca imitarla in tutto, disponi come lei e più.
0: E poi,
2: nelle sue

fiero porto viso la corte e Cristo al mar vicin quasi un baleno l'atto gettò.

0: figlia, l'alma reale si distingue dall'altre, allor che forte resiste a colpire iniqua sorte.
1: Qual preludio funesto,
0: aria sventura,
1: e caro genitor, ornato

Leggi! Di notte, per la porta della stanza, l'urcagno dice d'aver visto come Ginevra vi introdusse un certo amante. Espose il vero, e quando mi sia chi la difenda, l'accusa e soffre sostenere.

Dio non veda, cavalier comparir che la difenda, non speri di vedere il volto mio. Entri!

0: se innocente tu sei, sperar ti lice che vinca il tuo campion. Polinesso,
1: rinuncio a tal difesa
0: ed io l'accoglio.

0: Questo colpo consacro all'ombra del Germano. Corri, Odoardo, assisti al buca moribondo.
1: Forse il preaspira a difender la rea. Venga! L'attendo!
0: S'altri non v'è, io amor mio difendo.
2: Fermo, signor, non manca difesa l'innocente.